0: RTBF.
1: La première.
0: La première.
1: Par oui dire.
2: Oui.
3: Oui, oui.
0: Pascal Tison.
4: A parte il fatto che bisogna vedere quanto scade questi portodanni. Comunque.
5: Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non per vivere per niente.
1: Dis-moi.
6: C'est un art.